0: l'or di calma e fuoco.
1: Vergine santa, la nascondi!
0: No, difendati, Dio!
1: Pure con questo.

0: che con questo inferno
1: e quella che son gira con lei giunta mentre del giubileo
0: non lo so
1: e l'altro è calmo pur gallina
0: che viaggia a cuor non vado più al danaro

Io saprò chi siate tra le lunghe lo spero ivi sarete presso una fonte al settimo dì scarso cibo porrò io stesso

0: con ordini del general Salieri giunsi. Senza voi morso sarei. Or dite, a chi debbo la vita?
1: Al caso!
0: Trianglielo e tirò! Non sappia il vero.

uso de rumor, uso de rumor. Con bandizos stiamo, il campo esploriamo, non so de rumor. Non brilla un chiarore, il sonno.

Il campo storia, il campo storia, il campo storia, il campo storia, il campo storia, il campo storia, il campo storia, il campo storia, il campo storia, il campo storia, il campo storia, il campo storia, il campo storia, il campo storia, il campo storia, il campo storia, il campo storia, il campo storia, il campo storia, il campo storia, il campo storia, il campo storia, il campo storia, il campo storia, il campo storia, il campo storia, il campo storia, il campo storia, il campo storia, il campo storia, il campo storia, il campo storia, il campo storia, il campo storia, il campo storia, il campo storia, il campo storia, il campo storia, il campo storia, il campo storia, il campo storia, il campo storia, il campo storia, il campo storia, il campo storia, il campo storia, il campo storia, il campo storia, il campo storia, il campo storia, il campo storia, il campo storia, il campo storia, il campo storia, il campo storia, il campo storia, il campo storia, il campo storia, il campo storia, il campo storia, il campo storia, il campo storia, il campo storia

0: tarde schiaffi.
1: Facete, umil sia medito, ne soffra se pena preferirsi Raffaele.
0: Io

che scherzando dissi, padre un mulatto parmi. Guardami bieco, strinse le pugna e... cadde sul campanile folgore ed usciva fra la tempesta, gli gridai: mi

0: grasso, sordo come una talpa. Un altro scarno, bruno, occhi, bel, quali occhi. Voi chiedete
1: quel degli nefari.
0: E di su,